0: Tibili bim bim. Tibili blipo. Tibili banco.
1: L'escalier, maman, l'escalier.